0: fino alle 3, poi ci sentiremo nel pomeriggio, come sempre, come accade spesso nei fine settimana dalle 18. Subito la passion.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Roma.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Rhythmic History.
1: 1990, è lì che ti riportiamo subito per l'appuntamento Rhythmic History in questo weekend. It's weekend eye, baby. London Beat, I've been thinking about you. Una delle mie hit preferite di quel decennio. Andiamo lì, va.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità.
1: Stiamo per salutarci, ti lascio con questo gruppo di sei ragazze, tutto al femminile, era un gruppetto molto interessante, le Cassei con Animal, noi ci sentiamo nel pomeriggio dalle 18. Buona giornata, Betitos, ciao.

into a runway, cioè potrei trasformare in una pista da ballo qualsiasi passerella. Sono le note e la voce di Ducci insieme a Lady Gaga nel prossimo brano Runway. Alto il volume della musica, dimensione sonoro, my lovers.

0: dei saluti, ciao Francesco e ciao Maria Chiara che ci mandano un bel messaggio al 393 019 119, in viaggio di ritorno. E sì, le vacanze sono finite. Da parte di Don Cash, cinture allacciate. Voliamo, non in tangenziale, ma dritti al 1997. Le note del Festival Bar di Gala, l'era Boy Cry.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

E sabato ci si diverte con la musica di Dimensione Suono Roma. Ciao Luigi, che bella foto dalla macchina, insieme a due splendide signorine, ma non mi dite i loro nomi. Va bene, facciamo entrare i prossimi artisti. Con Don Cash arrivano Prospa, Clooney, Free Your Mind.

0: Rhythmic History.
1: 4 del mattino, buongiorno e buonanotte contemporaneamente. Fatemi salutare Antonio. Antonio, caro amico e caro fedele ascoltatore della radio, un bacione da parte di Don Cash. Alle 4 vi riporto al 2000. Ciao, chi è con me? Si fa sentire al 393-0119-119. E ora Billy Moore, Up and Down.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ancora poco più di 40 minuti da trascorrere insieme, Don Cascio di Dimensione Suono Roma Lovers. Se siete con noi, fatevi sentire. Ciao.
1: Ciao, sono Manuela d'Orbetello.
0: Ciao Manuela d'Orbetello, ciao Francesco che ci ascolta invece dal centro di Roma. E ciao, ti voglio bene, un messaggio bellissimo che mi ha scritto Sonia. C'è Dracula.

0: a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: E allora salutiamoci, ragazzi, io vi saluto, ci fermiamo realmente per una settimana, quindi la settimana prossima nel pomeriggio di Dimensione Suona Roma dalle 16 alle 19 non ci sarà il drive time della capitale con Don Cash, riprenderemo il primo settembre, ma vi lascio così con i The Bowser, Lose Myself, buonasera.

Ehi, lo sapete che in questa primissima parte all'alba noi rispolveriamo la dance degli anni 90 ma anche degli anni 2000, tra poco You Are My Love di Pubs & Scar, ripartiamo con gli anni 80 però rivisti negli anni 2000 da F65 con Franco Battiato.

Sexy Girl dei Brothers, anni 2000, anche Give Me Fantasy per Gianni Coletti. Ripartiamo con gli anni 90, lo facciamo con un pezzo iconico, soprattutto per le coreografie che hanno lanciato anche un trend proprio nell'ambito del ballo. Sto parlando del voguing. Madonna usciva proprio nel 1990 con un

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Se gli chiedessero qual è il pezzo commerciale però con il riferimento house più elegante della storia della dance anni 90, risponderei sicuramente Nightcrawlers Push the Feeling On, che ritroveremo fra poco. Music di Mario Fargetta dal 92. Ripartiamo invece con l'anno successivo, What is Love, la hit del 93 proprio da risentire.

0: Sessions.
1: Quanto mi piaceva il genere two step, perché era un po' R&B, era un po' elettronico, insomma era un po' sfalsato anche proprio, cioè aveva delle battute un po' diverse. Underdog Project hanno rappresentato proprio questo genere nel 2000 con Summer Jam. Risentiremo anche Want Your Soul di Armand Van Helden. Ripartiamo invece da Killing Me Softly di Reggio.

Guarantee, Benny Benassi di Satisfaction, Unbreak My Heart, pezzone meravigliosa, elegante di Toni Braxton, che riapre praticamente la prossima sequenza di Rhythm Kiss Extended Version. L'appuntamento che ritorna puntuale questa sera, come sempre, a partire dalle 22, sono Lorenzo Paolo.

0: sera alle 22. You know what
1: time it is. Dai che si inizia.
0: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Madonna che entusiasmo, ragazzi. Sto ascoltando già i primi messaggi arrivati al 393 0119 119. Devo dire che siete belli carichi in questo sabato 22 agosto. Sì, proprio sabato mattina. Saremo insieme fino alle 10 e c'è un sacco di musica, eh? Tanto per cambiare. E sentite qua il primo disco.
0: Rhythmic History 2002.
3: Impiccheranno Jordi con una corda.

Wanna Go Home dei Medusa con Harry Camomile su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sabato mattina, buongiorno a tutti da Gianmarco, siamo tutti un po' più morbidi, un po' più soft vista l'ora. Vabbè, però devo dire che siete già belli carichi, ci siete, eh? Io ho trovato una Roma semideserta vista l'ora, 5:30 poco fa, per arrivare in radio, però devo dire

la possibilità di scrivere i messaggi in maniera del tutto gratuita e quindi sapete come mettervi in contatto con noi e augurarci in un certo senso il buongiorno, anche perché tra poco arriva il momento del caffè, tutti insieme.

dico Just the Way You Are, forse il primo disco che ci viene in mente è quello di Bruno Mars, bellissimo, quello che poi diede il via alla sua splendida carriera. Questa Just the Way You Are invece di Milky, un successo che ha radici nei primi anni 2000, giustamente David Guetta ha detto, ha pensato, ragazzi è stato un successone, riprendiamolo nel 2026, e quindi è uscito fuori un disco che si sta facendo ballare parecchio in giro per il mondo. Buongiorno, buona mattinata del sabato su Dimensione Sonoroma con me, con il sottoscritto. Io sono Gianmarco, fino alle 10 e ci sono un po' di messaggi. Voglio salutare tutti gli amici del gruppo Vacanze Ibiza, destinazione la Isla Blanca nel pomeriggio. Adesso si chiudono le valigie, è un po' quella fase lì, è una fase un po' di gran caos, però va di pari passo anche con la gioia, con la felicità delle vacanze imminenti. Vabbè, tanti in partenza, tanti anche che ritornano, come Graziella, voglio salutarla, Graziella resisti, dice lunedì si torna al lavoro, sì, però c'è un fine settimana di mezzo, quindi adesso noi non vogliamo assolutamente pensare a lunedì, no.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Sabato e domenica con di nuovo un rinforzo dell'alta pressione sulle nostre regioni del centro-sud, sul Lazio, solo sabato mattina un po' di variabilità e qualche sporadico fenomeno più probabile sulla parte meridionale della regione. Dal pomeriggio sole e anche domenica cielo sereno o al più poco nuvoloso. Insomma, un fine settimana soleggiato anche per le zone di mare. Torna a farsi sentire il caldo domenica nuovamente fino a 34-35 gradi, sole 33 gradi anche a Roma. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Dicevamo, dobbiamo prenderci un caffè, non so se per qualcuno è troppo presto, però direi che il primo appuntamento è arrivato. Perlomeno primo appuntamento con lei, Mrs. 4 for You, pronte? 4 hit senza interruzioni, andiamo!
7: Es un regalo de Dios.

c'è Kate Bush con Running Up the Hill a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Attenzione, non il disco virale, tra l'altro sui social, che circola da un po' di mesi, ma la versione originale, quella del 1985, perché a chiudere questa forforiuccia è stato un disco degli anni 80 con l'appuntamento che abbiamo chiamato Rhythmic History 80. Tornerà nella prossima ora, quindi rimanete lì vigili, pronti a captarlo. Prima Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, Kungs di Lipstick, e in apertura Karol G, Manu Chao, mai disco fu più azzeccato viajando per il mondo proprio per il periodo, continuano le ferie in questo 22 di agosto, anzi se siete in partenza a ridosso della vostra partenza, toc toc, battete un colpo.

0: 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma in questo sabato mattina insieme. Ciao a tutti e buongiorno da Gianmarco. Come va? Un po' ancora col segno del cuscino che si vede, ma sì, dai, bagheggiamocela, giriamoci dall'altra parte, non facciamo vederci da nessuno. C'è un sacco di musica ancora da ascoltare in questo sabato mattina e soprattutto le notizie.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma lascia il go.

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
3: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
4: Il ritmo della tua estate.
5: Turn up your summer.
6: Dimensione suono.

Take a Breath, The Weeknd, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno, ben svegliati, buon sabato mattina. Qualcuno potrà sentirsi male parlando di sport a quest'ora, diceva già mamma, sei matto, io mi sono appena svegliato, svegliata, tu mi parli di attività fisica, di sforzo. No, perché sappiamo insomma i benefici, l'importanza del movimento. Del resto molte persone già adesso si stanno organizzando per ripartire alla grande con la nuova stagione da settembre, il fatidico settembre, no? Da settembre basta, torno a mangiare bene, oppure da settembre giuro che mi iscrivo in palestra, poi sappiamo sistematicamente diventa gennaio. No vabbè, abbiamo visto che i romani si stanno riorganizzando, perlomeno chi è tornato dalle ferie. Ci sono tra l'altro anche dei corsi, delle attività all'aperto già adesso che sono ripartite dopo il break di giugno, di luglio nei parchi della capitale, quindi per esempio a Villa Panfili fino a metà settembre c'è la possibilità di svolgere, di praticare yoga all'aperto, al tramonto, una bella situazione, ci piace. Mentre in Cina evidentemente preferiscono lo sport del futuro, ci sono veri e propri tornei, campionati con robot umanoidi protagonisti, soprattutto di calcio. Eppure in Cina una decina d'anni fa forse ci hanno provato, no? A far insomma crescere nella popolarità, nei consensi, il calcio, quello vero, però evidentemente non è andata così bene. Hanno detto: sai che c'è, noi vogliamo essere unici, esclusivi, buttiamoci su quello dei robot.

Spettacolo dopo il Big Bang su Dimensioni Suono Roma in questo sabato mattina. In Cina sono appassionati dei campionati, soprattutto di calcio, con robot umanoidi protagonisti, visto che questo è il weekend che riaccende i riflettori sulla Serie A, quindi riguarderà anche le squadre della capitale. E sempre rimanendo in cima a Fufu, più o meno, facciamo finta che la pronuncia sia estremamente corretta, c'è un robot umanoide, si è parlato tanto di lui proprio nelle ultime ore, che è stato schierato a fianco della polizia per gestire la circolazione e rilevare alcune infrazioni. Chiaramente sulla strada un po' il classico pizzardone, una figura che soprattutto in passato andava tanto di moda a Roma. Questo robot è dotato di telecamere, sistemi di percezione e sincronizza i gesti con i semafori, può individuare parcheggi irregolari, richiamare chi guida scooter senza casco, passa col rosso, insomma alleggerendo il lavoro degli agenti. E non gli sfugge nulla, cioè vai a contestare l'infrazione al robot, vai.

0: Vicinissimi alla nuova ora qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ricominceremo tra un istante, prima direi di fare un salto in redazione per tutti quanti gli ultimi aggiornamenti.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news dagli avvenimenti cittadini.

0: Da Salvatore Lordi, una tromba d'aria ha danneggiato il tetto di una scuola e una sede della Protezione Civile a Massimina. Il fenomeno, in concomitanza con le piogge che hanno investito la capitale, ha sollevato da terra le assi di un cantiere nel cortile del plesso scolastico. Colleferro è ancora in lutto per il femminicidio di Ioanna. Si resta in attesa dei primi risultati dell'autopsia della vittima. Intanto martedì saranno celebrati i funerali, mentre il giorno dopo amici e conoscenti scenderanno in strada per una fiaccolata in suo ricordo. Fiamme nella zona nord di Roma. Ieri pomeriggio un vasto incendio è scoppiato tra Saxa Rubra e Castel Giubileo in un'area vicina al Tevere, in via Flaminia. Sul posto, vigili del fuoco e protezione civile. Non è la prima volta che la zona viene colpita dalle fiamme. Lo sport, con il tennis, forfait di Sinner agli US Open. Il numero uno al mondo rinuncia per l'infortunio al ginocchio. Cobolli invece a Cincinnati batte Poli in rimonta e vola in semifinale contro Fils. Il calcio, alle 18.30 riparte la Serie A, caccia all'Inter. I nerazzurri ospitano il Monza a San Siro, alla stessa ora Udinese Como, alle 20.45 c'è Genoa Napoli e Parma Cagliari. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Eccola, come promesso, la nuova

0: Sera Gianmarco, sveglia, sveglia, sveglia, ci abbiamo messo un po' a carburare, però non ci siamo, se siete ancora un po' lì lì, più propensi a letto che all'alzarvi, vi diamo la carica giusta con la nostra musica. Arrivano, proprio loro, 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Ritmi History 90.

missione compiuta, anche questa forforio è andata chiusa da Madame Mamma Non Mamma su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale in questo sabato mattina, anche in compagnia di Sophie and the Giants, Paradise, The Bowser Magnetic, in apertura What is Love Hathaway, ma che disco è?

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Aptodis, averla ti conviene!
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene!
2: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Sabato e domenica con di nuovo un rinforzo dell'alta pressione sulle nostre regioni del centro-sud, sul Lazio, solo sabato mattina un po' di variabilità e qualche sporadico fenomeno più probabile sulla parte meridionale della regione. Dal pomeriggio sole e anche domenica cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma un fine settimana soleggiato anche per le zone di mare. Torna a farsi sentire il caldo domenica nuovamente fino a 34-35 gradi, sole 33 gradi anche a Roma. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Your Energy Music.
10: Sole, musica, estate.
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

Sabato mattina su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco. Insieme fino alle 10 parliamo anche di progetti futuri, futuristici legati.

Questa famosa linea gialla di cui si parla in realtà da anni dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che collegherà il Nomentano all'Eur Ardeatino. Attenzione, perché primi lavori, quindi l'inizio dei lavori nella prima parte del 2027. Tra l'altro verrà potenziata la metro B, già esistente, metro che andrà a collegarsi appunto con la metro D, la quarta linea della capitale, che andrà a collegare i quadranti nord-est e sud della città. Chiaro, un progetto che richiede tempo, però già che ci sia stata un'approvazione in un certo senso è già un piccolo grande traguardo. Per quanto riguarda il completamento definitivo, i tempi, forse per il momento è meglio non saperli, ci limitiamo soltanto a festeggiare che il progetto sia quasi in fase di nascita.

E qua si fa la storia degli anni 80 con il disco di Fr. David Words su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra l'altro, neanche a farla apposta, questo disco proprio nel 2026 ha praticamente vissuto una seconda rinascita con una versione in tedesco che è stata particolarmente apprezzata in Germania. Noi intanto ve l'abbiamo fatta riascoltare in attesa di Alok insieme a Khalid. Scalpitano, questa è Dive Into Me.

0: E il nostro sabato mattina prosegue su Dimensione Suono Roma con la nostra incredibile musica. Restate con noi.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

the best. The Black Eyed Peas con Anita e l'Alfa, sound molto latino, in questo caso per la band statunitense. Disco nel sabato mattina di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Il grande caldo noi lo sconfiggiamo a suon di condizionatori, ventilatori, non lo so, pezze fresche sulla fronte, ognuno si inventa i propri rimedi. E invece i super ricchi sono proprio a un altro livello, scopriremo tra poco cosa fanno, cosa combinano.

le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Dicevamo, noi ci difendiamo dal grande caldo, soprattutto di quest'estate, ininterrotto praticamente.

da maggio, da giugno, a suon di ventilatori, condizionatori, fughe al mare o in montagna, ancora meglio bagni in piscina, eccetera eccetera. Invece i super ricchi decidono di costruire dentro le loro ville lussuose delle stanze incredibili, per esempio cantine riservate tra l'altro al vino, sapete, belle fresche, dove si percepisce sì l'umidità, però si sta che è una meraviglia per quanto riguarda la temperatura. Ancora meglio, vanno ancora più di moda in questi ultimi mesi le cosiddette snow room, le stanze della neve, delle stanze coperte interamente da superfici ghiacciate in cui la temperatura può arrivare fino a meno 10 gradi e nelle più sofisticate addirittura si vede cadere la neve dal cielo, o meglio, in questo caso è meglio dire insomma dal tetto. Stanze, luoghi in cui queste persone si rigenerano e scappano letteralmente dall'afa, dal calore che c'è fuori. Chi di noi non ne vorrebbe una in casa, così a tempo perso?

0: esattamente a metà mattina insieme su Dimensione Suono Roma in questo sabato 22 di agosto. Adesso un salto in redazione e poi si ricomincia alla grandissima.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fine esaurimento scorte.
0: Rieccoci in redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Furto nell'appartamento romano della storica dell'arte Donella Bossi Pucci, rubati gioielli e opere d'arte per 700.000 euro. Il colpo in via delle Quattro Fontane, a pochi passi dal Quirinale, sparite due casseforti, gioielli dipinti e altre opere. Non si esclude l'ipotesi di un basista. Hanno tentato la truffa del finto carabiniere ai danni di una 87enne. È accaduto ad Ostia, dove militari dell'arma hanno arrestato una 38enne e una 24enne romana per tentata estorsione. Non è stato ancora identificato il complice al telefono. È giallo sulle microspie trovate negli uffici del comune di Rieti. Il rinvenimento sarebbe avvenuto nelle scorse settimane. Alcune erano occultate anche nelle prese elettriche degli uffici. Non è chiara la provenienza. Lo sport, il tennis, forfè di Sinner agli US Open, il numero uno al mondo ha rinunciato per l'infortunio al ginocchio. Cobolli invece a Cincinnati batte Paul in rimonta, il tennista romano vola in semifinale contro Fils. Il calcio, alle 18.30 riparte la Serie A, caccia all'Inter, i nerazzurri ospitano il Monza a San Siro, alla stessa ora c'è Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

metà percorso, perché fino alle 10 saremo qui a farci compagnia a vicenda, anche se siete tra quelli in partenza, anche quelli ritornati che stanno disfando le valigie, facendo le lavatrici, tutto quel discorso lì che onestamente è un pochino una rottura di scatole. Ci siamo noi a farvi compagnia tranquilli.

dimensioni sono Roma, Merck & Cremont, Serena Brancale insieme ai The Colors. Continuano i grandi festival in Italia, in Europa, soprattutto nelle isole, nelle mete di vacanze, prese d'assalto tra l'altro anche dai romani. Chissà quanti di voi hanno assistito a un concerto quest'estate o anche a un live di un DJ, magari proprio a isole tipo Ibiza o Mykonos. Perché dico questo? Perché voglio portarvi in un luogo veramente incredibile, diciamo una nuova esperienza, un nuovo modo di ascoltare la musica. No, non ve lo

Questa è l'energia, la musica di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vi porto a Berlino, dove esiste un'esperienza clamorosa, cioè che sembra proprio un'esperienza da film. In realtà è un modo diverso, totalmente differente di ascoltare la musica. Si chiama Liquid Room. Qui i visitatori possono entrare in una di fatto piscina, in una vasca di acqua salata, e lasciarsi galleggiare mentre un DJ suona musica dal vivo. Le luci sono soffuse, l'acqua è calda, c'è la musica elettronica, tutti questi elementi, diciamo, contribuiscono a trasformare una semplice sessione di relax in un'esperienza completamente immersiva. Insomma, è vero che ci sono magari sauna e spa che mettono la musica alla stessa maniera, qui però la musica è centrale, c'è un vero e proprio DJ che suona mentre noi ci rilassiamo totalmente. È un modo insolito, no? Dicevamo, di ascoltare la musica sdraiati nell'acqua senza peso, e il suono arriva direttamente dall'ambiente circostante. Beh, potrebbe essere una bella esperienza magari da regalare alla persona amata, o semplicemente a una persona a cui vogliamo tanto tanto bene. Liquid Room.

0: Anche questa tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e ancora più energia sta per arrivare. Siete pronti? Sicuri? Sentite qua.
1: All for you. Le hit più ritmate.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Sabato e domenica con di nuovo un rinforzo dell'alta pressione sulle nostre regioni del centro-sud, sul Lazio, solo sabato mattina un po' di variabilità e qualche sporadico fenomeno più probabile sulla parte meridionale della regione. Dal pomeriggio sole e anche domenica cielo sereno o al più poco nuvoloso. Insomma, un fine settimana soleggiato anche per le zone di mare. Torna a farsi sentire il caldo domenica nuovamente fino a 34-35 gradi, sole 33 gradi anche a Roma. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Eccola qua che torna, sua maestà, la nostra Forforiu, pronte, 4 hit senza interruzioni. Beh, faremo un bel viaggio nella musica, addirittura fino al 1981.

0: sono interruzioni.
1: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

Un'altra for you su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo ritrovato insomma diversi dischi a riempire, a colorare questo sabato mattina, tra cui Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, I Hate You, Love You di Dash, Olivia O'Brien e Robin Schulz. In apertura, come detto, Safe, buona domenica. Se non vi basta, arriva ancora più energia, ancora di più proprio con lei, Peggy Gula, DJ sudcoreana, ci fa riascoltare l'ultimo singolo, Human.

0: di Dimensione Suono Roma. In questo sabato mattina c'è chi è già pronto, prontissimo, è già in auto, tipo Flaminia, Andrea e Fabio, direzione mare, giustamente per non farsi mancare nulla anche in questo weekend.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. Il Nettuno Wine Festival, domenica 30 agosto dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
3: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Sono

J Balvin su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di Black Eyed Peas, chissà poi com'è finita la storia di J. Ray Soul, insomma il volto femminile proprio della band statunitense, che lo ricorderete, lo scorso anno era venuta qua in viaggio a Roma piena di entusiasmo. Il problema è che all'aeroporto di Fiumicino le sono stati rubati i bagagli, insomma c'era stata tutta la vicenda raccontata da lei stessa in prima persona attraverso il suo profilo Instagram. Diciamo che le ha lasciato un po' l'amaro in bocca quella vacanza e ha fatto intuire che probabilmente in Italia purtroppo non tornerà più. Abbiamo fatto sta figura.

Out of My Head, Kylie Minogue, anche lei nel sabato mattina di Dimensione Suono. Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato un sacco di volte degli alberi della nostra città messi a dura prova, soprattutto le nuove piantumazioni dal caldo, dal calore intenso di questa estate 2026. Allora il sindaco Gualtieri corre ai ripari firmando un'ordinanza che prevede l'utilizzo dell'acqua dei pompieri proprio per cercare di dissetare, ecco, i piccoli arbusti, i piccoli alberelli che sono stati piantati soprattutto lo scorso anno in occasione del giubileo del 2025. Vedremo se basterà, e soprattutto in questo periodo dell'anno, se risulterà poi un qualcosa, un provvedimento efficace oppure no.

0: apriamo l'ultima tra un istante, prima andiamo in redazione e ci sono tutte quante le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Rieccoci in redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi, vigili del fuoco in azione questa notte a Roma in via Nomentana per un vasto incendio che ha coinvolto un'attività commerciale. Il complesso, composto da varie strutture in legno di circa 300 metri quadri, è stato completamente avvolto dalle fiamme. Non ci sono state persone ferite, sul posto anche la Polizia di Stato. Reati tributari nel settore dell'edilizia, la Guardia di Finanza di Roma ha confiscato 6 immobili per un valore complessivo di oltre 700.000 euro a conclusione di un iter giudiziario avviato nel 2023 nei confronti di un imprenditore romano operando nel settore edile. Ad aprile 2024 era stato condannato a 3 anni di reclusione. Una tromba d'aria ha danneggiato il tetto di una scuola e una sede della Protezione Civile a Massimina. Il fenomeno, in concomitanza con le piogge che hanno investito la capitale, ha sollevato da terra le assi di un cantiere nel cortile del plesso scolastico. Lo sport, con il tennis, forfait di Sinner agli US Open, il numero uno al mondo ha rinunciato per l'infortunio al ginocchio. Cobol invece a Cincinnati ha battuto Paul in rimonta, il tennista romano vola in semifinale contro Fils. Il calcio, alle 18.30 riparte la Serie A, caccia all'Inter, i nerazzurri ospitano il Monza a San Siro, alla stessa ora c'è Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Ora nuova, quella delle 9.

rilassata, carica, energica, anche lei, Madonna Danceteria, a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, nella quarta ora del sabato insieme. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Madonna, dicevamo, è ancora più carica perché qualche giorno fa ha festeggiato i suoi anni. È vero che l'anno in più si fa sempre sentire, però insomma nel modo in cui affronta lei con questi party incredibili, e beh, lì cambia un pochino la storia, eh?

0: E dal 90 ad oggi su Dimensioni Sono Roma, buongiorno, buon sabato da Gianmarco. C'è un colore che oggettivamente ci piace più degli altri e oltretutto ci fa stare meglio. Quale potrebbe essere secondo voi? Siamo per scoprirlo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene!
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

Dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma in questo sabato mattina. Ci avete mai pensato a quale potrebbe essere oggettivamente il colore preferito di noi esseri umani? Ce n'è uno che piace più degli altri, ci fa stare anche molto bene, è il blu. Ci sono anche diverse ricerche che indicano che per 4 persone su 10 è il colore preferito proprio il blu. La cosa curiosa è che potrebbe esserci anche una spiegazione psicologica, perché il nostro cervello associa il blu a due elementi fondamentali per la nostra sopravvivenza, ovvero il cielo e l'acqua. Un cielo limpido comunica una situazione tranquilla, favorevole, e l'acqua, insomma, sappiamo della sua importanza per noi uomini. C'è di più: gli ambienti dominati dal blu vengono spesso percepiti come più rilassanti e possono contribuire a ridurre quella sensazione di stress e di allerta. Non so perché a me vengono in mente le casette delle Cicladi, bianche le pareti con i tetti blu, oppure le porticine blu. Ecco, quella è una situazione molto da relax. Certo, non risolve tutto, non risolve tutti i problemi, però contribuisce a farci stare meglio.

0: i vostri ricordi, non i miei, perché non ero nato e quindi non c'è proprio modo di rimediare. Anno 1984, la hit che abbiamo scelto in quest'ora arriva proprio da lì. Ascoltiamola.
1: Rhythm History, la storia del ritmo su

1984, Foreigner, I Want to Know What Love Is, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Chiudiamo anche questo appuntamento con le emozioni legate proprio agli anni 80, un appuntamento speciale ogni mattina su Dimensione, suono Roma, che poi tra l'altro c'è stata forse una decina d'anni fa, anche 15, una versione speciale di Mariah Carey proprio su questo disco, che vi consiglio di ritrovare.

0: ci fa stare bene, no? Ci fa sentire coccolati questo disco ritrovato nel sabato mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri

su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Attenzione a quelle giornate in cui ci svegliamo, ci sentiamo un po' così, non dico tristi, però un pochino infelici, eh? C'è una motivazione, e sapendo la motivazione sapremo anche come combattere.

0: anche a Xeniuccia pure
1: oggi. È arrivata. Ciao Gianni, buon sabato a tutti voi.
0: Ciao, dicevamo, a volte ci alziamo, in certe mattinate ci sentiamo un po' scarichi, un po' infelici, un po' tristi.
1: Sì.
0: No, proprio di umore, di umore un po' giù,
1: spero,
0: un po' abbacchiati. Lo sai di chi è colpa?
1: No,
0: dell'overthinking, cioè il pensare troppo. Dovremmo imparare, secondo gli esperti, a staccare un po' la spina, magari con attività in mezzo al verde, ogni tanto prendersi qualche giorno di vacanza.
1: Ma magari fosse solo questo, cioè sì, sicuramente ci vogliono giorni di vacanza, però anche effettivamente meno problemi e meno sovraccarico mentale.
0: Secondo me anche lo smartphone è magari una banalità, ma è

0: dal 90 ad oggi su Dimensioni sono Roma. Xenia, tutto nelle tue mani. Buon sabato, buon weekend. Facci divertire, facci impazzire. Un
1: grazie,
0: bacio.
1: Ciao, Gianni.
0: Ciao.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensioni suono Roma.
2: Dimensioni suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensioni suono Roma. La fai tu.
4: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
5: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
1: Buongiorno alla redazione, andiamo lì per gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Reati tributari nel settore dell'edilizia. La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato 6 immobili per un valore complessivo di oltre 700.000 euro a conclusione di un iter giudiziario avviato nel 2023 nei confronti di un imprenditore romano operante nell'edile. Ad aprile 2024 era stato condannato a 3 anni di reclusione. Da oggi a Roma entrano in vigore le nuove regole per l'accesso alla ZTL limitato ai veicoli con il contrassegno disabili. Le targhe abbinabili scendono da 3 a 2 con l'individuazione di una targa principale e di una secondaria. In ZTL potrà accedere soltanto alla principale. È stato trovato l'alloggio alternativo per tutti i residenti dello Spintine. Lo hanno fatto sapere gli stessi attivisti.

0: spiegando che alcune famiglie lasceranno il presidio nei prossimi giorni. Intanto lunedì è previsto un incontro con il comune e un'assemblea pubblica. Lo sport, il tennis, forfait di Sinner agli US Open, il numero uno al mondo rinuncia per l'infortunio al ginocchio. Cobol invece a Cincinnati batte Paul in rimonta, il tennista romano vola in semifinale contro Fils. Il calcio, alle 18.30 riparte la Serie A, caccia all'Inter, i nerazzurri ospitano il Monza a San Siro, alla stessa ora c'è Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. L'orologio segna le 10. Rhythm History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: D'un passo da Roma, dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Let the
6: vibration take you down. Un sabato italiano. For you. Con Dimensione Sonora.

Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, sabato 22 agosto, siamo agli sgoccioli anche di questo mese, siamo anche abbastanza pronti ad accogliere settembre, il mese dei buoni propositi e anche mese di matrimoni. Avete presente il classico ricevimento di nozze con il brindisi, la torta, il primo ballo e magari qualche invitato già pronto a litigare? Ecco, in Cina hanno deciso di fare qualcosa in più, un vero match di box tra gli sposi. Il premio non è proprio romantico, chi perde deve occuparsi delle pulizie di casa per tutta la vita. Hanno montato addirittura un ring durante il ricevimento con tanto di maxi schermo per annunciare l'incontro e alla fine indovinate chi ha vinto? La sposa. Quindi sul ring si sono incontrati sposo e sposa, premio finale chi sarebbe dovuto occupare in futuro delle pulizie di casa per tutta la vita. La sposa ha vinto, ma attenzione, non è stata solo voglia di spettacolo, il matrimonio stava costando più del previsto e quindi hanno messo in scena questo incontro di box per risparmiare sull'intrattenimento e hanno trasformato questa necessità in un vero e proprio show che poi dopo è stato anche imitato. Pare che adesso i matrimoni in Cina non possano fare a meno di questo tête à tête, di questo incontro tra i due sposi. Insomma, altro che finché morte non ci separi, qui era più un finché uno dei due non perde punti.

0: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro Vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Yeah!

canzoni più belle d'amore degli ultimi tempi, Ed Sheeran con Perfect su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, una storia che è veramente molto stramba, molto bella e che credo ognuno di noi vorrebbe vivere. È una storia vera. Immagina di avere 26 anni, una vita normale da ragazzo di quell'età, amici, un lavoro modesto, fai il venditore di auto e poi un giorno scopri che tuo padre è un principe. Ebbene sì, è quello che è successo a Clément van der Kove, figlio della cantante Wendy Van

almeno chiedendo a nonni, amici, persone che lo conoscevano, e poi dopo qualche anno decide di contattare tramite social suo padre. Gli chiede di incontrarlo, gli chiede del test del DNA, se il padre avesse voluto fare il test del DNA. Il padre dice sì, lo fanno e arriva la conferma: 99,5% di compatibilità. Non c'è storia, non puoi inventarti nulla, sono padre e figlio. Oggi però, dopo un po' di tempo, perché questa cosa è avvenuta qualche anno fa, oggi la paternità è ufficiale, cioè il padre ha legalmente riconosciuto la paternità e Clément è diventato automaticamente principe del Belgio. Niente trono però, cioè lui è riconosciuto principe del Belgio, ma a lui non va assolutamente niente, niente trono, niente assegno reale, continua

saperlo, avere questo riconoscimento sulla carta, sei un principe, ma poi non puoi beneficiare assolutamente di nulla e quindi la tua vita non è cambiata in niente. 393 0 119 119, SMS e WhatsApp.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Metti un giorno qualunque che scopri di essere principe, di essere figlio di un principe, quindi automaticamente sei un principe. Pronto?
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Buona giornata da Carolina. Ciao, Carolina. Allora, sapere di essere un principe probabilmente è talmente bello che essendolo d'animo lo sei sempre. Poi non è un titolo che ti nobilita, ma è quello che tu sei. Perciò vero, probabilmente vero. Per essere risultato positivo nell'essere compatibile e avere acquisito questo titolo lo renderà più grande di quello che lui era.
0: Certo,
1: poi ovviamente per avere un padre, speriamo perlomeno che faccia il papà.
0: Sì, questo sicuramente lo ha riconosciuto come figlio legittimo, quindi diciamo che gli è andata bene. Però io pensavo, non per fare la materialista a tutti i costi, è una gioia che, diciamocelo, non capita. Quindi un giorno scopri di essere principe, ti riconoscono come principe, come tale, però non erediti assolutamente nulla. Ecco, questa potrebbe essere la storia della mia vita, neanche una gioia.

0: Buongiorno ancora da Valentina. Lo russo ha rischiato di subire una violenza sessuale, ma si è salvata mostrando il cosiddetto signal for help, il gesto della mano che si chiude sul pollice ripiegato sul palmo, riconosciuto da una pattuglia della polizia. È caduto ieri a Roma ad una ragazzina di 14 anni, un uomo di 47 di origine romena, compagno della madre, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. I carabinieri di Velletri hanno eseguito un servizio di controllo del territorio. L'attività ha portato al controllo di 61 persone e 42 veicoli. Il bilancio dell'operazione si è concluso con la denuncia a piede libero di un giovane per reati connessi agli stupefacenti e alle armi, oltre a pesanti sanzioni amministrative a carico di un esercizio di ristorazione dotato di piscina. I carabinieri invece di Roma Piazza Bologna, a conclusione di un'articolata attività di indagine, hanno denunciato due persone, 57 anni e 79, gravemente indiziate del reato di frode informatica in concorso. Un sedicente referente immobiliare aveva stipulato un accordo per un affitto di 3.300 euro. Ottenuto l'intero importo, il finto locatore si è reso immediatamente irreperibile senza mai consegnare le chiavi dell'immobile. Stiamo costruendo un sistema nel quale l'informazione circola insieme al paziente. Entro le 15 del giorno precedente dobbiamo essere in grado di sapere quali pazienti potranno essere dimessi il giorno successivo, lo ha spiegato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un'intervista al Messaggero. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is?
2: Meno di un minuto alle 13.
3: No weapon, I'm back.
4: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
5: Four for you.

gettonato nei migliori club del mondo, ha scelto per una settimana, o se non sbaglio anche due settimane, di trascorrere le sue vacanze al sud dell'Italia, Puglia e Sicilia, e ci ha tenuto a fare

0: Lucky, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, questa del 2023. E continuiamo, lo facciamo con tanta musica, in particolare con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità

0: Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia.

0: Viterbo in Latina. Scopri di più su romana-alto.it.
1: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner, Dimensione Suonoroa.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il RIT, la capitale.
3: Dimensione Suono Roma. Il

sottofondo la musica di Dimensione Suono Roma. Quasi settembre, manca poco, mese di novità anche sul fronte auto, tornerà anche Xenia Letica, quindi ci stiamo facendo semplicemente più belli, quindi torna poi l'appuntamento con Xenia Letica, l'unico gioco radiofonico che ci riporta insieme a me a scuola guida. Ma come dicevo, ci sono novità in merito all'assicurazione, alle assicurazioni polacche. C'è una stretta, ne parliamo tra poco, intanto Weekend.

assicurazione. Arriva una stretta tutta italiana, l'obbligo di RC Auto italiana. Chi vive in Italia e guida un'auto immatricolata all'estero deve iscriverla al REVE, il registro dei veicoli esteri. È la bozza del nuovo codice della strada che aggiunge una condizione: quel veicolo dovrà essere assicurato con una compagnia italiana o comunque autorizzata ad operare in Italia. Cade così in questo modo la possibilità di circolare in Italia con una polizza estera molto più economica. Questo accade principalmente a Napoli, quindi in Campania, in Calabria e in Sicilia. Solo a Napoli le auto con targa straniera sono circa 42.000. Nasce da una questione di convenienza, no? Chiaramente, per pagare meno. Come funziona?

0: Ormai già qualche mese fa, con un annuncio social soprattutto ai loro fan, erano una coppia artistica ma una coppia nella vita, saranno sposati anche abbastanza recentemente dopo poi aver detto il loro addio. Hanno parlato poi successivamente del loro rapporto, quindi di come funzionava la coppia, dichiarando che i Comacose erano una gabbia che li ha fatti andare in burnout. Mischiare amore e musica è pericolosissimo.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Sole, musica, estate.
9: L'energia della tua musica.

0: Ocean House su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi da un oceano passiamo ad un mare un po' più tranquillo e magari uno degli ultimi bagni a mezzanotte. Elodie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, sono Elodie e questa è Dimensione Suono Roma.
2: Il ritmo.
1: Il

0: in mia compagnia. Adesso arriva Eleonora Scagliola. Vi lascio a lei per le prossime 4 ore, con me ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6. Ciao da Xenia.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Buongiorno da Valentina Lorusso. Nella notte a Turvaiani, che è il proprietario di un'abitazione, un impiegato ha contattato il 112 dopo aver scoperto un foro di proiettili sulla vetrata della porta finestra del soggiorno della propria abitazione. Il colpo, dopo aver infranto il vetro, ha proseguito la sua traiettoria andando a conficcarsi nel condizionatore, dove è stata rinvenuta l'ogiva. Immediato l'intervento dei carabinieri. Un uomo di 39 anni aveva tentato di aggredire 2 persone venendo bloccato da alcuni passanti. I fatti si sono svolti alle 21.30. Secondo quanto ricostruito, il 39enne filippino, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati ad armi stupefacenti, si è avvicinato con atteggiamento aggressivo a un 18enne del posto. Un'altra persona è intervenuta in difesa del ragazzo. L'aggressore ha estratto un coltello minacciando esplicitamente l'uomo che si era interposto. È successo a Ponte Milvio. L'azione è stata interrotta dall'intervento di alcuni passanti. Il biglietto ATAC su bus, tram e metro si avvia ad avere una validazione esclusivamente digitale entro il 2027, togliendo gradualmente le macchinette obliteratrici gialle per lasciare quelle rosse, dove già da 2 anni si può validare il titolo di viaggio in modo elettronico. L'autentica libertà la troviamo nella verità, in un mondo tante volte pieno di menzogne e inganni, ma se avete la verità e libertà nel cuore non avete bisogno di altro. Così Papa Leone sul sagrato della Basilica di San Marino durante il suo congedo, rivolgendosi ai giovani. Abbraccio il pontefice ha esortato: aprite la porta del vostro cuore, non abbiate paura di ascoltare quello che Gesù ha da dirvi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Ci siamo alle 14, buon pranzo!

ufficialmente iniziato il nostro pomeriggio insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora benvenuti da Eleonora Scaiola, bentornati se invece eravate già connessi con me su Dimensione Suono Roma. In quest'oretta parleremo di una cosa che sta andando

Amici ed amiche, per chi si è connesso o connessa adesso, stiamo parlando di solo traveling. Ma che cos'è? La moda dell'estate 2026 pare che l'abbiano fatto tutti e tanti altri stiano per farlo, perché ci sono questi hashtag solo traveling appunto sui social che sono diventati viralissimi. Allora, secondo me, oltre che una moda, potremmo definirlo davvero una dichiarazione di indipendenza. Perché è diventato così, così di moda, tra virgolette? Perché a tutti gli effetti sei tu il capitano della tua nave, no? Quindi scegli tu la meta senza dover necessariamente mediare con chi parte con te. Ti fermi un giorno più se un posto ti ha stancato, puoi cambiare rotta all'ultimo minuto se ti va e nessuno storce il naso, no? Appunto perché proprio non devi scendere a compromessi. Quindi il viaggio è un tipo di viaggio proprio che ti cuci addosso, un viaggio sartoriale, no? Su misura, seguendo solo la tua bussola interiore, per quanto possa far paura. Perché mi rendo conto che attraversare un paese, un continente, non parlare la lingua, non avere nessuno con, insomma, su cui appoggiarsi emotivamente, possa essere a tratti spaventoso, però credo anche sia una delle esperienze più formative e arricchenti che un essere umano possa fare, no? Se ci stai pensando, forse questo è il segno che stavi aspettando per prenotare quel viaggio che tanto desideravi fare, anche se non hai qualcuno con cui andare.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aptodis, averla ti conviene.
2: Aptodis, averla ti conviene.
3: Aptodis, averla ti conviene.
1: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Let the vibration take you down. Le abbiamo chiamate.

0: ancora buon sabato 22 agosto da Eleonora Scaiola. Il tema del viaggio solitario ha appassionato tantissimi di voi al 393 0119 119. Prometto che torneremo sul tema, perché anch'io voglio raccontarvi un'esperienza che mi ha toccata da vicino per quanto riguarda appunto il viaggio in solitaria. Tra poco si continua con la musica.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

c'è Ava Max tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora buon sabato, dai, Leonora Scaiola. Mi state scrivendo al 393 0119 119, che in tanti state tornando dalle ferie estive, ecco, in tanti di voi hanno quella sensazione che si ha appunto proprio quando si rientra da una vacanza, no? Quindi c'è una valigia che è ancora mezza da disfare, una bronzatura che già un po' inizia a scolorire, la mente che inizia purtroppo a pensare alle mail di lavoro, ecco, questa sensazione io credo la conosciamo tutti molto bene. C'è chi la chiama sindrome da rientro, chi semplicemente invece la chiama un grandissimo dramma. Sappiate che però pare esista una spiegazione scientifica al perché il rientro ci pesa così tanto, e soprattutto c'è anche un modo per renderlo meno

Oh yes, Rihanna, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Noi dicevamo, parlavamo del rientro dalle vacanze. Pare che il nostro cervello, dopo giorni di relax totale, si abitui proprio ad un ritmo diverso, no? Quindi più lento, più libero. E quindi quando torniamo di colpo a sveglie, traffico, riunioni, insomma, il nostro cervello va un po' in cortocircuito. Alcuni esperti lo chiamano proprio post-vacation blues. Noi conosciamo invece il Blue Monday. Altri preferiscono non etichettarla come un vero disturbo, ma più che altro proprio come un naturale adattamento, no? Qual è la buona notizia? Pare che bastino pochi giorni per riprendere il ritmo e qualche tocco, qualche trucco, insomma, può aiutare. Quindi non tornare l'ultimo giorno prima di rientrare al lavoro, quindi tenersi proprio una sera che potremmo definire cuscinetto, proprio per riorganizzarsi, e magari non guardare subito le 3550 mail non lette tutte insieme. Insomma, il rientro fa parte del gioco, però si può affrontare con più leggerezza.

0: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
1: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, indagini in corso dopo l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco contro una casa a Torvaianica la notte scorsa in via.

0: recarsi nel condizionatore dove è stata trovata l'ogiva immediato l'intervento dei carabinieri. Una tromba d'aria durante il temporale che ha colpito Roma nel pomeriggio di ieri ha causato ingenti danni nel quartiere Massimina, nel quadrante nord-ovest della capitale. Le forti raffiche di vento hanno interessato in particolare l'area di via Aldebrando della Giovanna. Una struttura in alluminio posizionata sul tetto della scuola è stata sradicata. Un arresto, due denunce, un mercato abusivo sgomberato con la rimozione di 200 kg di rifiuti e il bilancio dell'attività di controllo straordinario dei carabinieri della compagnia Roma Eur nei quartieri Garbatella e Ustiense. Un ascensore per scendere sulle sponde del Tevere, sono in corso i lavori per permettere la comoda discesa sul fiume a cura della Soprintendenza Speciale Archeologica. Si tratta del progetto Tevere Ever, finanziato con 10 milioni di euro. Il calcio, riparte il campionato, le sfide di oggi: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Le romane entrambe impegnate lunedì, la Roma riceve la Fiorentina all'Olimpico. Si riparte da zero ogni anno, quello che abbiamo fatto è stato positivo, ma ora si riparte da zero punti, lo ha detto Gasperini. I 73 punti dello scorso anno vanno rigiocati. Come rosa siamo più competitivi, ha detto il tecnico giallorosso, ma numericamente manca qualcosa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 15, buon pomeriggio.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Ed entriamo con la nostra solita gambettina tesa nella seconda ora insieme in questo viaggio meraviglioso.

0: smetto di cantarla, di ballarla, di muovermi al ritmo di Italo Disco dei The Colors su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Facciamo già un assaggino a proposito delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza

0: eccellenza qui. È da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Energy Music. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Break My Heart.
1: La Dua Lipa che tanto ama l'Italia l'abbiamo riascoltata tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi con un brano del 2020, Break My Heart, su Dimensione Suono Roma. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte. Da Eleonora Scaiola, se in tantissimi di voi stanno rientrando dalle vacanze, tanti altri invece devono ancora andare oppure ci ascoltano proprio dalla spiaggia. E allora, parlando di vacanze, non so se ci avete fatto caso, però in linea di massima quando mangi al mare il cibo sembra sempre più buono, cioè magari lo stesso panino che a casa mangereste direttamente davanti al PC in spiaggia con la sabbia tra le dita diventa improvvisamente il pranzo più buono della vostra vita. E sappiate che non è solo suggestione, c'è proprio una spiegazione scientifica bella curiosa dietro questo fenomeno e qualcuno l'ha pure soprannominato l'effetto vacanza. Te la racconto tra un attimo, rimani con me.

più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, si parla di cibo che pare più buono se mangiato in spiaggia. Diciamo che sembra che tutto dipenda da un mix di fattori che il nostro cervello adora. Primo, allora, il contesto: mangiare all'aperto col sole e magari il rumore del mare attiva più sensi contemporaneamente rispetto al solito panino che magari mangiamo di fretta tra una mail e l'altra. Il secondo invece è proprio la fame vera: in spiaggia, tra le nuotate, le passeggiate, arriviamo ai pasti con un appetito che in ufficio in realtà non abbiamo. E il terzo motivo, è anche forse il più divertente, è la rarità, cioè quel gelato in riva al mare non lo mangiamo tutti i giorni, quindi il cervello lo marchia come evento speciale e quindi ne esalta anche ogni sapore. Morale della favola: non è che siamo diventati degli intenditori gourmet in ferie, è che proprio il nostro cervello in modalità relax dà i voti col cuore più che con la lingua, ecco, quindi godiamoci.

0: capitale e tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Summer. Summer is here. La tua estate, la tua musica, la tua

0: momento di ascoltare un super gruppo tutto al femminile che è già stato candidato due volte ai Grammy, le Cat Eye, con la partecipazione speciale di Ed Sheeran alla scrittura del brano, che tra l'altro è tratto da Why, del loro terzo EP. Lo ascoltiamo adesso, si chiama Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

fatti appunto durante il nostro periodo vacanziero è: ma perché il tempo sembra scorrere più lento quando siamo in ferie, invece è velocissimo quando torniamo alla routine? Ecco, avete presente quella sensazione che il primo giorno di vacanza dura un'eternità e invece l'ultimo weekend prima di rientrare sparisce in un lampo? Non è un'impressione, c'è proprio una spiegazione molto particolare su come funziona il nostro cervello quando percepisce il tempo. Ne parliamo tra pochissimo. Dimensione

Tu cosa fai questa sera su Dimensione Sonora? Ma non lo so, noi in questo momento però stiamo parlando del tempo che pare scorrere più velocemente quando siamo in vacanza, al contrario invece molto lentamente quando viviamo di settimana in settimana la routine di tutto l'anno. Allora, la chiave è tutta nelle novità. Il nostro cervello misura il tempo non con un orologio ma con la quantità di esperienze nuove che immagazzina. Quindi quando siamo in vacanza ogni giorno è pieno di stimoli diversi, no? Posti nuovi, facce nuove, sapori nuovi, quindi il cervello archivia tantissime informazioni facendoci percepire quel giorno come lungo e denso. Al contrario, quando invece torniamo alla routine, le giornate si assomigliano tutte, quindi il cervello va in pilota automatico e non archivia quasi nulla di nuovo. Risultato, i giorni ci sembrano volare via, che è un piacere, anzi forse tanti casi forse un dispiacere, ma vabbè. Comunque, fatto sta che il trucco, dicono gli esperti, per allungare la percezione del tempo anche nella vita di tutti i giorni, bisogna cercare piccole novità, quindi una strada diversa per tornare a casa, un locale mai provato, un'attività fuori proprio dai soliti schemi. Quindi insomma, se volete che l'estate o la vita in generale sembri durare di più, il segreto è uno solo: sorprendetevi e sorprendiamoci più

0: è di noi, si chiede Pink, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Non se, non lo so, però comunque noi tra poco sicuramente andiamo in redazione per gli aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio, ben trovati da Valentina. Lorusso, due colpi di pistola esplosi a bruciapelo a due passi da una paninoteca della zona. È la cronaca dell'ennesimo agguato avvenuto in zona Quarticciolo poco dopo le 20 di martedì scorso lungo via Palmiro Togliatti. A finire a terra un ragazzo tunisino che avrebbe avuto una violenta discussione con due persone, al culmine della quale una delle due avrebbe estratto l'arma e fatto fuoco per due volte colpendolo. È stato trasportato d'urgenza al policlinico Tor Vergata. Microspie negli uffici del comune di Rieti. Nelle settimane scorse, spiega una nota dell'amministrazione, il personale ha rinvenuto delle apparecchiature presso i locali del magazzino comunale e degli impianti sportivi. Il dirigente del settore ha provveduto a sporgere regolare denuncia contro ignoti. Un tratto di vernice spray nera a coprire la parola resistenza, così è stata trovata imbrattata la targa dedicata al partigiano e finanziere Antonio Ambroselli in zona Grotte Celoni a Roma. A denunciare l'accaduto l'assessore capitolino alla cultura Massimiliano Smeriglio, che ha annunciato che il gesto è stato segnalato alla polizia locale e il comune interverrà al più presto. Siamo allo sport, il calcio. Alle 18.30 riparte la Serie A, caccia all'Inter. I nerazzurri ospitano il Monza San Siro, alla stessa ora Udinese Como, questa sera Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Lunedì sera Roma Fiorentina, in questo momento abbiamo 23 giocatori ma ancora due caselle libere, finora sono arrivati 4 giocatori, credo sia stato fatto un lavoro positivo ma speriamo di completare il tutto, le parole del tecnico Gasperini. La Formula 1, Russell vince la sprint in Olanda davanti a Leclerc, il pilota della Mercedes accorcia in classifica su Antonelli quarto, Hamilton settimo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. 16, buon pomeriggio.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora benvenuti se vi siete appena connessi, bentornati se invece eravate già con me. Su Di Piacere sono Roma e Nora Scaiola al vostro servizio. Iniziamo con un brano proprio di inizio secolo, prezioso, con Marvin, Let Me Stay.
1: Rhythmic History 2000.

Era Flamenco Paranoia di Samurai J su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A tutti gli effetti un tormentone estivo, forse uno dei più acclamati appunto dell'estate 2026. E visto che il tema proprio estate in questo pomeriggio del 22 agosto 2026 di questo sabato sta appassionando molti, io direi di continuare su quella linea e di parlare proprio di questo, di tutte quelle

It di Martin Garrix con El Ciran, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Mi verrebbe da dire ripetilo e ricantalo, perché noi stiamo parlando di tutti quei tormentoni estivi che ci entrano in testa e non riusciamo a far uscire, no? Ma per quale motivo? Allora, il fenomeno si chiama earworm, letteralmente verme nell'orecchio, che è un po' inquietante come nome, mi rendo conto, però rende bene l'idea. Allora, gli studiosi hanno scoperto che le canzoni più orecchiabili hanno alcune caratteristiche precise. Quali sono? Un ritornello semplice, ripetuto, con un piccolo elemento a sorpresa che il cervello non si aspetta e quindi memorizza più facilmente. D'estate poi il fenomeno esplode per un motivo tutto suo: noi sentiamo la stessa canzone decine e decine di volte in contesti diversi, tipo la spiaggia, l'aperitivo, radio in auto, le feste. Questa ripetizione massiccia in poco tempo è proprio la ricetta perfetta per il tormentone. Ma perché non riusciamo a liberarcene? Ecco, se proprio vogliamo evitare di cantare ossessivamente, cosa che a me capita, poi tra l'altro vi dico la verità, sempre la stessa canzone e non ne potete più, ecco, gli esperti consigliano di ascoltare la canzone fino alla fine invece di lasciarla a metà nella testa, perché il cervello odia le cose incompiute e proprio per quello continua a farcela ripartire in loop. Quindi se il tormentone ci perseguita, ascoltiamolo tutto per liberarcene una volta per tutti. Io vi dico la verità, con il mio tormentone sto da Dio, mi piace da morire, voglio continuarla a cantare fino a ottobre, quindi passo e chiudo questa notizia, ma la vorrei rimandare.

0: tormentoni estivi che vi piacciono tanto, me li state raccontando al 393 0119 119. Anche a me piacciono molto, comunque c'è da dire questo. Tanti di voi piacciono, a tanti altri un po' meno, però vabbè, dai ragazzi, tanto a settembre arriverà e arriverà per tutti. Detto ciò, tra poco facciamo una bella carica d'energia che si chiama
1: All For You.
2: Le hit più ritmate.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suona Roma.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Le abbiamo chiamate, sono intrepide.

0: Bello riascoltare Annalisa con Euforia, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, canzone del 2023. Noi tra poco ascoltiamo un bellissimo brano, molto da settembre, una novità musicale che sta piacendo e vi sta piacendo soprattutto molto. Tra poco.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa.

0: Cosa trovi di sicuro?
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: talk about.
1: Dopo Get Lucky, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, è il momento di ascoltare un brano che è come davvero metaforicamente ci prendesse per mano, come se ci prendesse per mano e ci accompagnasse proprio alla fine dell'estate, perché è una canzone che unisce la produzione melodica e inconfondibile di Kygo, che conosciamo molto bene qui a Dimensione Sonoro, ma all'intensa interpretazione di McNown, quindi una collaborazione che conferma ancora una volta la capacità di Kygo di fondere la musica elettronica con un pop contemporaneo, country cantautoriale di McNown. L'ascoltiamo adesso insieme, l'abbiamo definita la canzone di settembre, si chiama

quanto bello riascoltare Nio su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale con Closer, tra l'altro brano pubblicato nell'aprile del 2008 come primo estratto dal terzo album in studio, e è anche un brano che segnò davvero una svolta musicale per l'artista, perché abbracciò uno stile dance pop rispetto al sound più ritmico e urban a cui aveva abituato il pubblico, tanto che questo brano venne candidato ai Grammy Awards del 2009 proprio come miglior performance pop vocale maschile. Bellissimo, in qualche modo è uno di quei brani che veramente ci riporta, no? Con la mente ai primi anni del 2000. Sempre insieme su Dimensione Suono Roma, è il momento di Beautiful.

0: da 1 euro fino a domenica solo con la tua 1 euro club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte sempre.
1: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
2: E adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Bentrovati da Francesco Certo, shock da Lumiere alla vigilia del Palio, trovati morti due ambulanti di 31 e 15 anni all'interno di uno stand gastronomico su Viale Garibaldi. I giovani erano arrivati in paese in occasione della manifestazione, avrebbero passato la notte proprio all'interno del gazebo. Non si esclude che siano morti a causa delle esalazioni di monossido di carbonio, su posto i carabinieri e il servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. Ha rischiato di subire una violenza sessuale ma si è salvata mostrando il cosiddetto signal for help, il gesto della mano che si chiude sul pollice ripiegato sul palmo, riconosciuto da una pattuglia della polizia del Casilino. La vittima degli abusi è una 14enne, un uomo di 47 anni di origine rumena, compagno della madre della ragazzina, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Secondo il racconto della 14enne, l'uomo durante il tragitto da Zagarolo a Roma avrebbe iniziato con attenzioni insolite e promesse di regali per poi tentare di aggredire la piccola sessualmente. Anche la mamma della bambina in sede di denuncia ha riferito di essere stata più volte vittima di violenze da parte del compagno. Il 47enne in stato di alterazione è stato poi condotto a Regina Coeli, stava nel jeep, ha convalidato l'arresto. Torna alla Serie A del calcio, 4 gli anticipi del primo turno, alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Lunedì tocca alle romane, la Roma riceverà in serata la Fiorentina. Gasp in conferenza, la rosa è numericamente incompleta ma sono soddisfatto dei nuovi. La Lazio sarà di scena a Bologna alle 18.30 con al seguito oltre 3.000 tifosi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: canzoni. Four for you.
1: Oh yes, e allora step in, entriamo nella quarta ed ultima ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Su Dimensione Sonora, ma ovviamente ci siete voi al 393 0119 119, fino alle 18 ci sono io, Eleonora Scaiola, e chi c'è adesso? Beh, direi subito una bella carica d'energia che si chiama Four for you.
0: La storia del ritmo su Dimensione Sonora.
2: Rhythmic History
3: 2001.

sono proprio Gabri Ponte con Giovanotti, la loro DNA su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere la nostra quarta ed è me ultima 4 for you.

0: ragazzi, un bel classicone, eh? Ava Max con Torn del 2019. Su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, classicone, parlo ovviamente per tutti coloro nati praticamente al fine degli anni 90, inizi 2000. Cosa facciamo adesso? Ascoltiamo un'anticipazione delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.

Friday su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, la canzone di ieri. Oggi invece io vi auguro un buon sabato 22 agosto 2026, da Nora Scaiola, da tutta la family di Dimensione Suono Roma. Io ho una domanda seria per voi, perché ultimamente io faccio molta fatica, non capisco per quale motivo non riesco a dormire bene, non che io di solito dorma benissimo, però pare che d'estate non solo io, in generale tutti noi dormiamo peggio, anche quando siamo in vacanza e non abbiamo nessuno stress. Non so se a qualcuno è capitato, nel caso fatemelo sapere. Comunque insomma, parlando anche un po', condividendo l'esperienza, tutti mi dicono è così, ci si gira, ci si rigira nel letto, ci si sveglia alle 6 con il sole già alto, la mattina dopo siamo ancora più stanchi di prima, e c'è probabilmente c'è davvero una spiegazione precisa dietro le notti estive complicate. Soprattutto ci sono un paio di trucchi facili per dormire meglio anche con il caldo.

Get Down di Paul Johnson su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Allora, stiamo parlando d'estate e del perché d'estate pare non si dorma poi tanto bene. Il colpevole principale è che cos'è? La temperatura corporea. Perché? Perché per addormentarci il nostro corpo ha bisogno di abbassare leggermente la temperatura interna, no? È proprio un segnale che manda al cervello per dire ok, ora si dorme. Col caldo estivo però questo calo fatica ad avvenire, il sonno arriva più tardi ed è anche più leggero. Poi c'è la questione luce, perché le giornate più lunghe e le albe anticipate confondono il nostro orologio biologico, che si sveglia prima anche se non dovrebbe. La buona notizia però è che bastano piccoli accorgimenti. Quali sono? Fare una doccia tiepida, non gelata, prima di dormire, perché paradossalmente aiuta il corpo a raffreddarsi meglio dopo. Tenere i piedi fuori dalle lenzuola, visto che è da lì che disperdiamo più calore. Ed evitare di guardare il telefono nelle ore prima di andare a letto, perché la luce blu peggiora ulteriormente la produzione di melatonina. Quindi insomma, con qualche piccolo trucco anche le notti più calde si possono affrontare con più serenità e magari qualche ora di sonno in più, perché no?

0: AJ su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale ovviamente era Gerusalemme dal 2020. Tra pochissimo anche la novità musicale di quest'ora.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.

0: momento qui di spalancare tutto, porte e finestre, perché deve entrare la novità musicale di quest'ora. Ci hanno accompagnati nelle ultime settimane con un brano magnetico, magnetico ovviamente, The Bauza. L'ascoltiamo adesso con Lose Myself.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

loro ormai piano piano stanno diventando una certezza. The Bausa con Lose Myself su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, un brano che questa volta parla di un amore travolgente, di un desiderio che manda il tilt la mente con il ritmo che veramente fa perdere la testa, no? È il protagonista che si lascia trasportare proprio nel groove, in questo sound spettacolare. Ascoltati adesso tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, torniamo nel 2002 con Kylie Minogue.

Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, il brano che introduce il nostro Daniele Greco, che non prende ancora il microfono, però è già arrivato in studio. E è anche il momento di ascoltare un brano meraviglioso del 2024 di Post Malone con Morgan Wallen, si chiama I Need Some Help.

0: entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Un buon pomeriggio alla redazione. Andiamo lì, tutte le news dalla capitale.
3: Ben trovati da Francesco. Certo, shock ad Allumiere la vigilia del Palio, trovati morti due ambulanti di Fondi, 31 e 15 anni, all'interno di uno stand gastronomico su Viale Garibaldi. I giovani erano arrivati in paese in occasione della manifestazione, avrebbero passato la notte proprio all'interno della struttura. A ucciderli potrebbero essere state le esalazioni di monossido di carbonio provenienti dal generatore di corrente presente nella struttura e utilizzato per l'illuminazione. Sul posto i carabinieri e il servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. In segno di rispetto, il comitato organizzatore del Palio ha deciso di sospendere tutte le attività previste per il pomeriggio e di posticipare il saluto degli sbandieratori, la provaccia e il mini Palio alle ore 22:15. Terrore nella notte a Torvaianica, uno sparo contro un'abitazione privata, indagano i carabinieri. A riferirlo al 112 un impiegato che ha scoperto un foro di proiettile sulla vetrata della porta finestra del soggiorno. Il colpo ha proseguito la sua traiettoria andando a conficcarsi nel condizionatore, dove è stata rinvenuta l'ogiva. Il proprietario di casa, incensurato, ha riferito di non avere ricevuto minacce di alcun tipo e di non essere in grado di fornire elementi utili per identificare i responsabili. Dramma stamane a San Nicola, sul litorale romano. Un uomo di 50 anni, originario di Rieti, è morto poco dopo le 10:30 dopo essersi accasciato in acqua a causa di un improvviso malore. Immediati ma vani tutti i soccorsi. Il calcio torna alla Serie A, 4 gli anticipi alle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, in serata Genoa Napoli e Parma Cagliari. Intanto la Lazio ha ufficializzato il prestito con opzione per l'acquisto definitivo di Josip Sutalo. La Formula 1 in Olanda, la pole di Norris davanti a Russell e Antonelli, e le Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc sesto. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: Vamos, 2 minuti dopo le 18, buon pomeriggio.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Al popolo del weekend di Dimensione Suono Roma, grazie anche a Dele Scaiola, obbedito a te, ci ritroviamo domani come sempre, come accade ogni weekend.
5: Comunicazione sì. Interna, Zorba il Greco alla radio.
2: Sono qua,
5: grazie.
2: E stai a chi? E stiamo a chi? Anche per proseguire al meglio questo sabato 22 di agosto c'è la nostra musica e c'è subito un viaggetto niente male.
6: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

Pizza the Weekend. Godiamoci intanto questo sabato 22 di agosto. Buon pomeriggio, questa è Dimensione su Roma, gli ultimi giorni di ferie per molti, chi in vacanza, chi si sta rilassando, chi sul lettino, magari chi in vacanza non c'è proprio andato, e poi c'è chi sta aspettando con una leggera ansietta sbriga della serie sbrigata ad arrivare al mese di settembre, un miraggio per andare in ferie. Un saluto a chi è in macchina, chi sta al mare, chi sta lavorando anche oggi, al popolo dei lavoratori del weekend. Noi siamo qui, non vi molliamo affatto, siamo la vostra colonna sonora anche in questo mese, nel mese di agosto. Sono Dani Greco, piacere, siamo insieme fino alle 22 come ogni weekend. C'è un numero per essere dei nostri che vale soprattutto nel fine settimana, magari per aggiornarci su quello che state facendo, che è il 393 0119 119. Per qualsiasi cosa noi siamo qui e stamos aquí. La musica non manca, ci sono anche loro, gli One Republic.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
13: Contesto anticiclonico questo fine settimana sul Lazio, il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e domani, con caldo che si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino, soprattutto sul litorale, con minime prossime ai 24-25 gradi o anche qualcosa in più. La giornata di domenica sarà ben assolata sul Lazio con temperature diurne in leggero aumento prossime ai 33 gradi su Roma e nei restanti grandi centri urbani. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
14: Ready to go, prontissimi, carichissimi per affrontare questo pomeriggio insieme. In che modo? Beh, con la nostra musica. Ci sono quattro hit che ogni ora qui da noi suonano senza nessuna pausa.

0: giochi e musica, oh! Come suona bene il nostro weekend? Il ritmo della capitale si sente, eh? Buon sabato, sei su Dimensione, sono Roma, i suoni, quelli di Alok.
1: Danieletto! Buonasera! Tornati dalle vacanze! Pagallo, qua
0: stavo in Abruzzo, stavo una favola. Te credo che stavi una favola, Claudie. Torna in Abruzzo, che è meglio.
2: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis. Todis, buongiorno convenienza.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Sound del weekend di Dimensione Sua Roma, il sound di Robbie Schulz, risentito nel nostro sabato pomeriggio. Amici, voi lo conoscete il Maybe Latership, il forse un giorno staremo insieme in amore, praticamente non state insieme, cioè state insieme però non è che state insieme, non ho ben capito questa cosa, aspetta un attimo, facciamo ordine. È quella situazione in cui l'altra persona ti dice adesso non me la sento, però più avanti chissà. Più avanti quando? Scusa, è più avanti. Boh, tu rimani lì, agosto, settembre, passano i mesi, è Natale. Boh, magari Pasqua 2027 ci metteremo insieme. No, ma c'è poco da ridere qui. La differenza rispetto alla classica situationship è proprio questa. Qui c'è la promessa di un futuro. Solo che questo futuro sembra spostarsi sempre più in là. Il problema non è l'avere bisogno di tempo, che è fisiologico, ci può anche stare. Il problema è quando una persona ti tiene lì, col famoso vediamo, mentre tu magari stai già volando con la mente e stai già pianificando un futuro insieme all'altra persona che non ha proprio la minima voglia di impegnarsi. Sai che lo trovo molto triste, so.

0: E quindi?
1: Così pare.
0: Vi leggiamo, vi ascoltiamo tra poco. Intanto chiudiamo questa prima ora insieme, questo sabato che stiamo passando insieme qui nel ritmo della capitale, anche grazie ai suoni.

0: da 1 euro fino a domenica solo con la tua 1 euro club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte sempre.
1: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
2: E adesso l'informazione dalla capitale, sentiamo le notizie.
3: Ben trovati da Francesco Certo. Shock ad Allumiere vicino Roma, trovati morti in uno stand gastronomico due ambulanti di 31 e 15 anni di Fondi, sarebbero stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio provenienti dal generatore di corrente.

0: presente nella struttura e utilizzato per l'illuminazione. I due erano arrivati in paese in occasione della manifestazione del Palio e avevano trascorso la notte nello stand. I poliziotti della squadra mobile di Roma hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura nei confronti del presunto responsabile dell'omicidio di Agheisi Raimond Assosa, 24enne romano incensurato, ucciso a colpi d'arma da fuoco nel pomeriggio del 17 agosto in via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. L'uomo residente di zona, dopo essersi reso irreperibile, si è presentato oggi in carcere a Velletri, dove gli è stato notificato l'atto. Vanno avanti le indagini per chiarire il movente del delitto. E altri spari si sono verificati al quartierciolo lungo via Togliatti, nei pressi di una paninoteca. Due colpi di pistola esplosi martedì scorso contro un 27enne tunisino, il tutto dopo una violenta lite con due persone, una delle quali avrebbe fatto fuoco. Lo straniero trasferito all'ospedale di Tor Vergata non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane non ha fornito altri dettagli ai poliziotti, dunque i contorni e i motivi del diverbio restano tutti da chiarire. Fermata sulla 1 all'altezza di Gallicano nel Lazio, una presunta spacciatrice arrestata dalla Polstrada viaggiava con un carico di 2 kg di hashish disposti ai domiciliari, e nelle ultime ore 16 gli arresti dei carabinieri sul fronte della lotta alla droga, sequestrati oltre 1,4 kg di sostanze tra cocaina, crack, hashish e marijuana e 2.800 euro in contanti. Al via la Serie A in corso, Inter Monza Udinese Como, stasera Genoa Napoli e Parma Cagliari, lunedì c'è Roma Fiorentina e Bologna Lazio. Infine la Formula 1 in Olanda, la pole di Norris davanti a Russell ed Antonelli, le Ferrari Hamilton quinto, Leclerc sesto. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Siamo arrivati alle 19 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: Eccoci qua, il ritmo della capitale. Buon weekend da Daniele Greco. Altre 3 orette da vivere insieme, anche con voi, lì fuori. Al 3930 119 119. La

0: questa stessa dimensione solo. È il ritmo del weekend e buon sabato da Daniele Greco, ancora a tutti voi amici di fuori. Torno da voi al 393 0119 119. C'è Chiara dalla spiaggia di Riccione che ci saluta, un mega saluto addirittura, noi insomma lo giriamo prontamente a lei e alla sua splendida famiglia, bellissime foto, bellissimi scatti che ci ha inviato, ma ci sono anche delle voci che sentiamo.
1: Ciao, ciao. Daniele, sono ciao. Giada, mi ciao, hanno Giada. Comunicato tramite email che avrò una promozione questa volta è sicura e quindi sono strafelicissima. Un bacione a tutti voi. Ciao. Ragazzi, buon weekend a tutti
0: e buon weekend
1: a te. Saluti stellari come dice la nostra amica.
2: Ciao Daniele, sono Chicca. Ciao, noi Chicca. Siamo tornati ieri dalle vacanze, sì. Siamo stati 15 giorni in Umbria.
0: Ben
2: 27
0: fresco.
2: Gradi e 16 gradi la sera. E vi sto riascoltando di nuovo, mitici.
0: Dai, chissà come dormivano in Umbria con la copertina.

0: sono anche i Coldplay nel nostro weekend. Stai qua, non muoverti, torniamo subito anche con la musica del momento di Samurai J.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Contesto anticiclonico questo fine settimana sul Lazio, il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e domani, con caldo che si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, con minime prossime ai 24-25 gradi o anche qualcosa in più. La giornata di domenica sarà ben assolata sul Lazio con temperature diurne in leggero aumento prossime ai 33 gradi su Roma e nei restanti grandi centri urbani. Dettagli e

dimensione a solo Roma. Saluto anche Ludovica che ci ha mandato una foto del cono gelato, nocciola e pistacchio con tantissima panna sopra, ma ci sta. L'orario è anche giusto per magari fai mangiare il gelato prima e poi tra un po' ceni. Va bene così? Il gelato d'estate è la cosa più buona che ci sia, lo sappiamo, talmente buono che a volte lo mangiamo come se non ci fosse un domani, eh? E poi arriva quella fitta lì, quella fitta fastidiosissima alla testa, è vero o no? Talmente tremenda che ci sembra che il cervello stia diventando un ghiacciolo. In realtà questa roba qui ha un nome scientifico: spenopalatine gagnoneuralgia. Ce l'ho fatta, spero di averlo detto bene. È un dolore breve causato dal freddo improvviso sul palato che provoca una reazione dei vasi sanguigni. La soluzione c'è: è scaldare il palato. Basta appoggiare la lingua sulla parte alta della bocca e vedrai che non sentirai alcun tipo di

0: Delicia nel ritmo della capitale, è il ritmo del weekend, dimensione sono Roma, stai con noi, non muoverti, torniamo subito.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol!

0: un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.com.

0: novità.
1: Quella sensazione di felicità malinconica, il loro punto forte nelle programmazioni, nelle produzioni della Swedish House Mafia, che ascoltiamo adesso, il loro disco nuovo, nuovissimo, insieme a Licky Lee, dal titolo Happiness is So Sad.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

arrivati loro, Swedish House Mafia, insieme alla voce di Licky Lee, per questo progetto molto interessante di House Music. Happiness is so sad, la novità di Dimensione Suono Roma in questa estate, in questo sabato che stiamo passando insieme. E adesso la voce, quella di Lady Gaga.

0: novità qui su Dimensione Suono Roma, dammi qualche secondo e torniamo in redazione, un altro appuntamento con l'informazione dalla capitale.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Ritorniamo in redazione, c'è Francesco Certo con le ultimissime dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. I poliziotti della squadra mobile di Roma hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Roma nei confronti del presunto responsabile dell'omicidio di Agheisi Raymond Assosa, 24enne romano incensurato, ucciso a colpi d'arma da fuoco il pomeriggio del 17 agosto in via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. L'uomo era poi deceduto in ospedale per le gravi ferite. Il presunto omicida, residente in zona, dopo essersi reso irreperibile, si è presentato nel carcere di Velletri, dove gli è stato notificato l'atto. Vanno avanti le indagini per chiarire il movente del delitto. Violenza a Ponte Milvio, cuore della movida romana, si è avvicinato con fare aggressivo a un 18enne romano e quando un passante è intervenuto in difesa del ragazzo ha estratto un coltello e l'ha minacciato. Protagonista un 39enne filippino con braccio denti, bloccato dai passanti fino all'arrivo di una pattuglia del radiomobile. Nello zaino lo straniero aveva un coltello da cucina di oltre 21 centimetri, subito sequestrato. Il filippino è stato denunciato, in corso altre verifiche in merito alla sua regolarità sul territorio nazionale. Si chiamavano Gabriele Tullio, 16 anni, e Francesco Rifazio, 36, due ambulanti originari residenti a Fondi, morti, secondo una prima ipotesi, per intossicazione da monossido di carbonio all'interno di un gazebo allestito nella piazza di Allumiere in vista del Palio. La notizia ha profondamente sconvolto la comunità di Fondi, dove le due vittime erano conosciute. In piazzale Ostiense è sgomberata un'area adibita a mercato abusivo di merce di varia provenienza. L'AMA ha rimosso 200 kg di rifiuti accumulati. Sanzioni amministrative nei confronti di due attività commerciali della zona. Calcio, la nuova Serie A, Inter avvalanga sul Monza 4-1 dopo qualche inciampo nel primo tempo, vantaggio di Çalhanoğlu, suo il primo gol in Serie A, il pari momentaneo di Varela nella ripresa, le reti di Zielinski, Pio Esposito e Bissek. Udinese Como 1-1 a segno Camara e Duvicas, stasera Giano Napoli e Parma Cagliari, domani Frosinone e Juventus, lunedì tocca alle romane. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 20 in punto.
6: Che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ancora buona serata e buon weekend da Daniele Greco nell'anno in cui stiamo per tornare amici.

0: Così, mi arriva così a sorpresa alle 8:06 del sabato sera. Molto bene, devo dire. È il gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma. Puoi partecipare anche tu se non hai mai vinto lo zaino, perché lo stiamo per regalare ad uno di voi. 3930 119 119 si gioca su WhatsApp a questo numero, the magic number. È ufficiale, ahimè, amici, Roma è nel podio di quest'estate tra le città con più zanzare in Italia, un triste primato, lo so. Ma in quale posizione esattamente è la nostra città? È Roma tra le città con più zanzare in Italia? Eccolo, presa una, se te prendo. In composizione, allora, spoiler, non è in prima, per fortuna, bensì in seconda posizione o in terza posizione. Dai, fai un rapido check su internet perché lo trovi, è molto facile. Scrivi adesso la risposta esatta, 393 0119 119. Dov'è Roma? È tra le tre città d'Italia con più zanzare in assoluto quest'estate. Non è alla prima posizione, vogliamo sapere se è in seconda oppure in terza. Vai, diccelo tu.
1: I love Roma,
2: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma,
4: il ritmo della capitale.

0: Roma, si va in Toscana dalla vincitrice di questo sabato sera di Hello Roma, che è Simona. Ciao Simo.
1: Grazie, sono felicissima di parlare con voi.
0: E felici noi di averti qui.
1: L'ascolto ormai da oltre 3 anni perché frequento il Lazio.
0: Ah sì, mi dicevi che c'hai casa a Montalto di Castro.
1: Sì, esatto. Okay. Adoro i romani, ma è una storia lunga.
0: Io adoro quelli che parla come te, adoro tutti i toscanacci, sai.
1: Io sono di Firenze, sì.
0: Sei di Firenze,
1: sì.
0: Ma non si sentiva per niente, lo sai, no?
1: Sì, e vi ascolto praticamente dalla mattina alle 6 fino a nottata.
0: Che bello, sì. Che bello averti tra noi. Siete tantissimi in Toscana che ci ascoltate. Questo, di questo
1: perché
0: siamo
1: l'energia
0: lieti,
1: avete
0: onorati.
1: Voi, non ce l'ha nessuno.
0: Grazie,
1: insomma,
0: grazie.
1: Non si deve dire, ma è così.
0: Ma si può dire, o su via. Simona, dimmi, la capitale.
1: Sì, siete comunque l'immensa capitale meravigliosa.
0: Tu che fai di bello in questo sabato sera? Cosa stai facendo? Che combini?
1: Ma io sono rientrata ora dalla piscina, ma
0: mi sento bella rilassata.
1: Devo rimandare la partenza per le vacanze, però insomma, è un po' di contrattempi.
0: Ma sei a Montalto? Sei a Montalto?
1: No, io sono a Pistoia.
0: Sei
1: Pistoia Centro.
0: Pistoia Centro, fa caldo a Pistoia sti giorni?
1: No, ora è un po' raffrescato. Comunque la città è deserta.
0: Un po' come Roma.
1: È piccolina come città.
0: Sono stato a Pistoia, molto bella, mi è piaciuta.
1: Il centro è molto bello, sì. Io sono nel cuore, praticamente a un minuto dal Duomo. Per cui
0: immagino proprio di sì. Simo, che bello averti sentito. Diamo subito la domanda: Roma è nel podio, triste podio delle città con più zanzare in Italia? Non è in prima, per fortuna, sì, in seconda o in terza posizione?
1: Terza posizione,
0: seguita da Milano, che è la seconda, e Bologna, che è la prima. Bologna, Piero di Zanzare. Vabbè. Pistoia non c'è, Pistoia e Firenze non ci sono, per la fortuna di Toscana.
1: Però insomma,
0: Piero di Zanzare ovunque.
1: Firenze, cioè, secondo me, è peggio di Pistoia. Firenze c'ha l'arma, ma poi ora c'ha molte altre cose, non ci possono dire.
0: Va bene, Simo, è stato un piacere parlare con te. Manda
1: grazie,
0: un bacione a Firenze.
1: Un bacione, grazie mille.
0: Ciao.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: E lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale.

0: commerciale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Contesto anticiclonico questo fine settimana sul Lazio, il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e domani, con caldo che si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino, soprattutto sul litorale, con minime prossime ai 24-25 gradi o anche qualcosa in più. La giornata di domenica sarà ben assolata sul Lazio con temperature diurne in leggero aumento prossime ai 33 gradi su Roma e nei restanti grandi centri urbani. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: Se non si rasserena, si rassenererà. Possiamo capire. Buona serata e buon weekend da Daniele Greco. C'è la musica, c'è il gordo.

Hai alzato il volume, eh? Hai fatto bene. Questo è il momento per farlo. Se non lo fai con questa, quando lo fai? Con una storia del ritmo che arriva dagli anni 90, che ancora cantiamo e balliamo quando suona in discoteca, eh? Free from Desire, quella di gala il sabato sera di Dimensione Sono Roma. Buona serata a te che hai acceso la radio soltanto adesso, magari ci sei da sempre. Ciao.

0: con Ed Sheeran. Vi ascoltate qui su Dimensione Suono Roma quando stanno arrivando le 10 tracce più forti del mondo dance.
1: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3

0: come non l'hai mai visto. Media Partner, dimensione suono Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Questa è Anti-Hero, versione remix affidata a Kums, che stiamo ancora sentendo nella nostra diretta, il nostro weekend, quello di Dimensione Suona Roma. Adesso linea a lui, a Lorenzo Palma e i dischi più forti della dance.
1: Il ritmo della capitale, Dimensione Suona Roma.
2: Turn up your radio.
3: The things that trouble the sound.
2: Radio Dance,
1: Radio Dance Chart.
4: Come on! La classifica del giovedì è assolutamente club e raggruppa le prime 10 hit dance più programmate nel panorama radiofonico. Questa volta saremo molto poco sorprendenti, cioè nel senso che non ci sono grosse novità, ma qualcosa si muove, o meglio qualcosa si sposta. Per esempio alle 10 Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It sono stabili, stessa cosa per I Can Wait, alla 9 di Bob Sinclair, ma alla 8 scende di 1 Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter.

piace comunque questo sottolineare il nome dell'altra Sabrina Madonna. È una delle hit di Madonna in classifica che fa parte di un progetto interamente dance. Intanto alla 7 risale di uno Lady Gaga con Runaway. Vi segnalo alla 6, nel senso che non si spostano, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, ma nemmeno Peggy Gou, che rimane comunque alla 5 insieme a una superstar, diciamo, del genere Afrobeats.

In Italia per le vacanze ha scelto Puglia e Sardegna quest'anno, devo dire i luoghi insomma giusti dopo Ibiza e le console. Ci spostiamo alla 4 dove ritroviamo un'amica di Peggy Gou che è Madonna, lei perde un posto con un altro singolo da Confession 2 e quindi con Dance Eteria. Questo vuol dire che alla 3 c'è qualcosa di nuovo, più che altro che sale, e sì, c'è Ugel con Moving to the Sun.

un DJ di musica Latina House, questa noi è proprio insomma la scena francese a dominare il club. Ugel con Imanel, Angel e con Alla Brava, Ultranate alla 3 in salita di 1. Dai che adesso arriva la super sfida, quella vera, la sorpresona. Allora, questa è la situazione, potrebbero esserci ancora una volta, come accade da settimana a settimana, gli olandesi Another con 54 Ultra ad occupare la numero uno, oppure potrebbe aver fatto un passo in avanti Magnetic dei The Bauza. La numero uno del penultimo weekend di agosto è proprio questa.

data ancora non c'è, ma la voglia di andarla a vedere al cinema, almeno per quanto mi riguarda, è tantissima, è forte. C'era proprio lui, Michael Jackson, il nostro weekend, Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, buona serata, saluto Michele che è tornato a Roma e dice stasera subito di pinza, ti è mancata, te credo.

0: Buongiorno Roma. Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
1: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
2: Eccoci in redazione, sentiamo le ultime della capitale.
3: Buonasera da Francesco. Certo, si chiamavano Gabriele Tullio, 16 anni, e Francesco Di Fazio, 36, due ambulanti originari residenti a Fondi, morti secondo una prima ipotesi per intossicazione da monossido di carbonio all'interno di un gazebo allestito nella piazza di Allumiere in vista del Palio. La procura di Civitavecchia disporrà l'autopsia sui corpi delle due vittime. In segno di rispetto, il comitato organizzatore ha deciso di sospendere tutte le attività previste per questo pomeriggio e di posticipare il saluto degli sbandieratori, la provaccia e il mini palio alle 22.15. I poliziotti della squadra mobile hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura nei confronti del presunto responsabile dell'omicidio di Agheisi Raimonda Sosa, 24enne romano incensurato, ucciso a colpi d'arma da fuoco il pomeriggio del 17 agosto in via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. L'uomo residente di zona, dopo essersi reso irreperibile, si è presentato oggi al carcere di Veletri, dove gli è stato notificato l'atto. Proseguono le indagini per chiarire il movente del delitto. Ha rischiato di subire una violenza sessuale, ma si è salvata mostrando il cosiddetto signal for help, il gesto della mano che si chiude sul pollice ripiegato sul palmo, riconosciuto da una pattuglia della polizia del Casilino. Vittima degli abusi, una 14enne, un uomo di 47 anni di origine romena e compagno della madre della giovane, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Il GIP ha convalidato l'arresto. La Formula 1, Norris in pole in Olanda davanti a Russell e Antonelli. Gran premio d'Orange con le Ferrari deludenti, entrambe partiranno dalla terza fila. Il calcio, buona la prima dell'Inter, 4-1 al Monza di Çalhanoğlu, la prima rete stagionale, Udinese Como 1-1, in corso Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, domani Frosinone-Juventus e lunedì le Romane. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know
2: what time it is. Siamo arrivati alle 21.
4: Adesso, now, subito.
5: Altro hit senza interruzioni.
2: E buona serata ancora a tutti e buon weekend da Daniele Greco. Ci sono io con voi fino alle 22, un'altra oretta. Da qui ripartiamo con il sound, con il meraviglioso ritmo degli anni 90. C'è The Rhythm of the Night, quindi sai che devi fare? Quando passa questa, devi alzare il volume. Corona.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 93.

con Bibi Rexha nel sabato sera di Dimensione su Roma, canzone che chiude anche l'ultima 4 for you di oggi, e il nostro benvenuto e le quattro hit che suonano ogni ora qui su Dimensione su Roma senza nessuna pausa. Buona serata, buon sabato sera, sono Daniele Greco e quella che arriva è Angelina Mango. Come sei?

0: quella di Dimensione su Roma. Dammi qualche secondo e ripartiamo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

Bandit su Dimensione Suono Roma in questo sabato sera. Ancora buona serata da Daniele Greco. Ragazzi, fa caldo? Beh, lo sappiamo, c'è chi non si limita ad accendere l'aria condizionata, no? I super ricchi si fanno addirittura costruire la neve in casa. Si chiamano snow room, stanze dove può nevicare anche ad agosto e la temperatura può arrivare fino a meno 10 gradi. Una specie di inverno privato con ghiaccio, neve vera e atmosfera da resort. Il problema qual è? È che una stanza così può costare circa $128,000 più tutta l'energia necessaria per tenerla sotto zero e gli sprechi anche di inquinamento e quant'altro. Insomma, noi per rinfrescarci cerchiamo l'ombra, loro si fanno direttamente il Natale in salotto, hai capito? I ricchi, i super ricchi possono. Chissà se anche Madonna c'ha le snow room a casa, speriamo di no. Intanto la sentiamo, questa è la sua Dulcetaria.

insomma, hai capito, i super ricchi si fanno le stanze con la neve per non sentire freddo, poverini, poverini, e noi che al massimo abbiamo l'aria condizionata, se proprio va bene, vabbè, va. Buona serata da Daniele Greco, questa Dimensione Suono Roma, e questa che abbiamo sentito era una super storia del ritmo, 1999, Move Your Body. Buon weekend, come va lì fuori? Raccontateci se vi va, come state vivendo questo weekend, il penultimo tra l'altro del mese di agosto. Noi siamo qui, 3930 119 119, c'è la musica, lui è Anima. You make me feel alive again.

0: sera di Dimensione Solo Roma. E adesso arriva anche il sound di Ugel. Tra pochissimo, stai con noi.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma lascia il go.

0: Sì.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
0: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: E lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: novità.
1: C'erano i Bundabash dallo Salento insieme ad Alessandra Moroso nel sabato sera di Dimensione Suono Roma, ma adesso occhi puntati sulla nuova di Joel Curry, un sound molto da weekend, è quella nuova, si chiama Whisper.

Rick, che sound perfetto per questo weekend. Buon sabato sera ancora a tutti da Daniele Greco. Dalla musica del momento, quella nuova, fresca, con il sound UK, a una band, a un gruppo che ci ha emozionato e continua a farlo tuttora oggi, a distanza di anni, poi dalle varie, dai vari successi. Parlo dei Black Eyed Peas, li ritroviamo questa

Goja insieme a Jason Derulo, risentita nella serata di Dimensione su Roma. Che bel sound, mi piace tantissimo. Buon weekend, qualche minuto alle 10 e anche stasera faremo un po' di storia del ritmo, un'ora, la versione quella estesa con Lorenzo Palma che ci accompagnerà, che ci farà proprio da guida attorno ai suoni 90, 2000, le hit che ci hanno fatto ballare ed emozionare in quegli anni della 23, cambio totale di mood con Arturo J.K. Arturi che suona per noi un'oretta, mixa i suoni di Special Party, la versione quella del weekend, con tutto il meglio della scena house dance del momento, mixata da lui. L'appuntamento sta per partire con Rhythmic History Extended Version, un

0: Mon Amour, quella di Annalisa, con la quale ci salutiamo e grazie per essere stati nei nostri gladiatori del weekend. Da Daniele Greco è davvero tutto, ti lascio in ottima compagnia, arriva il sound degli anni 90 e 2000 con Lorenzo Palma. Ciao Lorri, ci sentiamo domani dalle 18. Befitos, ciao, buona serata e buon weekend.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: DimensioneSuonoRoma.it.
3: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Rhythmic History, Extended Version.
6: È un appuntamento serale al quale non possiamo tralasciare il racconto di piccoli aneddoti legati alla dance degli anni 90 e degli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, Rhythmic History, Extended Version. Intanto salutato Daniele Greco, come prima hit si ritorna nel 95, anche se il pezzo originale era dei Bee Gees, usciva molto prima. Stay Alive.
5: Rhythmic History, Rhythmic History,
1: Extended Version. Che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Una hit del 2000, quindi se vi piace solo Electro House con i sample importanti, Love Connection, The Bomb è perfetta. C'era anche il sample di una canzone del 1979 di John Davis and the Monster Orchestra che si chiamava Love Magic, recuperata in questo progetto. Ripartiamo con Robert Miles e quindi c'è Fable.

0: and adventure.
1: Un testo innocente ma spinto, diciamo, in qualche modo, per Boom Boom Boom Boom di Venga Boys, questo progetto olandese che nella prima strofa cioè, tra l'altro nasconde anche un'interpolazione musicale di Lay All Your Love on Me dell'81 degli ABBA. Ripartiamo subito, lo facciamo con Alexia di Goodbye.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Ritmic History Extended Version.
3: La versione originale era del 1993, la versione originale nel senso che apparteneva agli Everstein Bad Girl, l'ha rielaborato poi nel 1998, qualche anno dopo, un'altra artista inglese che si chiama Karen Ramirez. Ripartiamo invece

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Rhythmic History Extended Version,
4: pubblicata nel 1978 come canzone che faceva parte dell'album All in All, album di Earth, Wind and Fire. Sentiremo la versione degli anni 90 dei Black Box, Fantasy fra poco. Ripartiamo dal 2004 ai Duci, Dragostea Dintei, e poi arriverà anche Arturo Gecchi Arturi, e quindi Special Party Weekend.

0: Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. Arriva puntuale come ogni weekend Arturo Jake e Arturi fra le 23 e mezzanotte, il venerdì e il sabato, pronti adesso per creare la giusta festa. Sono le hit di special party che abbiamo avuto modo di assaporare già durante la settimana. In questo caso faremo di una sequenza interessante che ci permette di rivivere proprio il meglio della scena dance, un po' della stagione più calda. Fra poco ritroveremo per esempio Clapton di Wanderlust, Gordo di Deep Swing, un pezzo dei primi anni 2000 con un tiro incredibile, remix di In The Music, anche Bad Bunny, giustamente estate 2026 non poteva mancare Caffè con Ron, Ugel, lo sentiremo in questa cosa con Big Sean e Scott Storch di Body Drop, e poi nella sequenza ha inserito anche Alok con Dive Into Me, parliamo di un capolavoro, una collaborazione che è nata subito perché entrambi gli artisti hanno capito il potenziale di quello che sarebbe venuto fuori, quindi sia Khalid che Alok. Tra l'altro la linea di synth principale riprende apertamente un famoso brano della scena elettronica, What's a Girl to Do del 2004 di Fatima Yamaha, e quindi insomma un pezzo che viene fuori grazie

Arturi, Samuele Sartini con la Rochelle Diamante di Never Coming Down. Siamo arrivati in fondo almeno per questo sabato 22 agosto. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento com'è per domani mattina, molto presto, a partire dalle 5, e quindi il ritorno di Rhythmic History Extended Version.

0: Rhythmic History.
1: Una buona serata da Eleonora Scaiola, insieme anche questa notte nel ritmo della capitale su Dimensione Sono Roma, come sempre fino alle 3, e come sempre iniziamo tornando indietro nel tempo. Grazie al nostro DJ, ci prende per mano, ci riporta nel 94 la Bush, questa è Be My Love.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Ah, che meraviglia, è già tornato l'appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, grazie al nostro DJ Arturo GK Arturi, che ripesca una perla dal passato, la riporta in auge. Dal 94 Scatman John, Scatman.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Scappa da

0: molto felice perché questo gruppo musicale house norvegese ci ha accompagnati nelle ultime settimane con uno dei brani più energetici ed alto ritmo, che era Magnetic. Li ascoltiamo adesso con l'ultima produzione, si chiama Lose Myself.
1: Edizione Suono Roma, novità.

momento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: andranno ad ascoltare l'ultima di Karol G con Manu Chao, che ci portano a viaggiare nel mondo.
1: Dimensione sonora.

0: History.
1: Inizia la nostra terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale ancora. Ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola. Iniziamo quest'ora tornando indietro nel tempo, nel 98, quando per la prima volta ascoltavamo Neja con Restless.
2: Ritmo in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.